Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go Kita Berlaku. Go Pagi, Go Pagi, Go Pagi, Go Pagi, Go Pagi, Kelantan FM. Go Pagi, Go Pagi, Go Pagi, Go Pagi, Go Pagi, Go Pagi.